0: Kala ruho lo arame buwa noiti.
1: Mwindu buwa noiti ngrati Mosambiki.
0: Sina.
1: Nuru alimu kimwere na kusila wa restava.
0: Ende resheni.
1: Masina kusila genono riri na temperdo.
0: Hei aram hamura. Buenoiti.
2: Buenoiti.
0: Sina.
2: Buenoiti.
0: Buenoiti sina.
2: Constantino Sose.
0: E la pocheni va.
2: Ashe hataina
0: humurupula.
2: Omsheleleni.
0: Omsheleni ndere shemva. No muy ndere shemva. Oriria.
2: Ayo.
0: Ege kai, uila leva anon la sai mawani mo male leo.
2: Machine non kiwa leo te pa kari aputula fai mushtuti u. Anon la sai na.
0: No na kumi pa hui mantra o la pa hi. Vakani non ero kiaka.
2: Ah he.
0: Ya ba he mona musi.
2: Moni kapela ba ha. Amara kalaba kan le anama ulti nanaka awateni apata no radio ya le kani kila kila kanti tuan la o kusto pakari asmero pampuela o ermine tamele alkletu abdulin ruye yan la maluku tore o teno radio Mosambiki na le amutoma ina uri na o radio Mosambiki Kirikini kihavo sheha taina, dera tibuwa shendi yo mshele nino, po shukuru ya Abdullah Fai, kontra bahyo.
0: Chau, no shukuru.
2: Asante.

takosa huya sanurune makwa mpanto lawanen Leonet Ravava Marnio Tavio Kumba Central Tecnica na vanavla mradi manyu di Abdulia Fai. Boa noite, hlanimratele miano koroa.